0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: occhi hotel. Una come te insieme ad uno come me dentro nuvole di fumo. Oh. Nuvole di fumo.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

noi crediamo, nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 10 settembre, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, nel lavoro tutto ok, però moderate sono le vostre esigenze in amore. Toro, le stelle vi regaleranno una giornata molto piacevole e serena. Gemelli, volgerete a vostro favore una situazione incerta. Cancro, giornata ricca di numerose opportunità favorevoli. Leone, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Vergine, attenzione agli imprevisti, astri positivi in amore. Bilancia, allontanate i pensieri negativi e concentratevi sul lavoro. Scorpione, tenete conto di qualche difficoltà di comunicazione, mentre Sagittario, un aiuto efficace vi verrà dalla vostra intuizione. Capricorno, sarete particolarmente brillanti e ricchi di prontezza. Acquario, rischio di malintesi in amore, siate meno egoisti. Pesci, l'intuizione rappresenterà un sostegno alle iniziative. E con questo ho concluso. Con i pesci, come sempre, se ne va il nostro oroscopo, oggi targato 10 di settembre, torniamo domani puntualissimi.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Giovedì mattina, eccoci, 10 di settembre, 253esimo giorno del calendario. Ci siamo anche oggi. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 112 giorni, ma apriamo intanto questa nostra giornata.

0: Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 10 di settembre. Partiamo dal 1689, quando i francesi sono sconfitti a Magonza dalle truppe della Lega di Augusta. Passiamo al 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. 1943, seconda guerra mondiale, le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. 2002, la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. 2011, la nave MV Spice Islander affonda davanti alle coste della Tanzania, provocando la morte di oltre 200 persone.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Teodardo di Tongres, Sant'Agabio di Novara e San Nicola da Tolentino. San Nicola da Tolentino è il protettore degli oppressi, dell'infanzia, della maternità e dei monaci agostiniani.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Colin Firth. È nato nel sud dell'Inghilterra, è uno degli attori tra i più apprezzati della scuola inglese della fine degli anni Ottanta. Ha anche la cittadinanza italiana, è nato nel 1960. Cercare

0: non c'è mai una fine.
1: Era il 10 di settembre del 1952 quando andava in onda il primo telegiornale italiano, la regata storica di Venezia, il funerale del Conte Sforza, la campagna elettorale negli Stati Uniti, la corrida portoghese e il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Con questi servizi va in onda alle 21 del 10 di settembre del 1952 il primo telegiornale della TV italiana.
2: Vorrei

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 10 di settembre. Partiamo dal 1689, quando i francesi sono sconfitti a Magonza dalle truppe della Lega di Augusta. Passiamo al 1898, Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. 1943, seconda guerra mondiale, le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. 2002, la Svizzera entra nelle Nazioni Unite. 2011, la nave MV Spice Islander affonda davanti alle coste della Tanzania, provocando la morte di oltre 200 persone.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: ABC. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Nuovi aggiornamenti sul tempo in città e provincia. Oggi, giovedì 10 settembre, ci attende ancora una giornata instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche diffuse in pianura. Possibili rovesci e temporali con qualche fenomeno intenso. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a diradarsi, a partire dalle zone occidentali e montane. Temperature in deciso calo, a Vicenza minima attorno ai 17 gradi e massima sui 20-21. Guardando ai prossimi giorni, venerdì avremo ancora variabilità, con qualche rovescio locale, ma fenomeni generalmente più deboli. Sabato e domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente. Più spazio al sole, soprattutto dopo il mattino, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Le massime torneranno verso i 24-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: More music!
0: Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: E ciao!

0: 10 di settembre, quella di oggi, è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, supportata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con questo è tutto anche per questo giovedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7:30.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Tragedia familiare nella notte a Marano Vicentino. Un marocchino di 55 anni, Rashid Jundul, è stato trovato morto nella sua abitazione di via 25 Aprile, ucciso a coltellate. Fermato dai carabinieri, il figlio di 15 anni, sospettato dell'omicidio dopo una lite. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia 14enne. Il sindaco parla di una famiglia integrata e non seguita dai servizi sociali. Uno straniero residente a Valdastico è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Solo la sera precedente era stato sottoposto alla misura dopo aver aggredito e ferito la compagna convivente. Nella notte è tornato davanti all'abitazione tentando di rientrare. La donna ha chiamato il 112. Grave incidente a Bassano in strada Marchesane. Una bambina di un anno e mezzo è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due auto. La vettura sulla quale viaggiava con la mamma avrebbe perso aderenza

0: tetto con un coltello. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, allertate dal 112. L'uomo però ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Allerta arancione a Vicenza per il rischio di temporali. La Protezione Civile segnala possibili fenomeni intensi e abbondanti, soprattutto sulla pianura e nelle aree pedemontane. Progressivamente l'allerta scenderà a gialla. Si raccomanda di prestare attenzione durante i temporali ed evitare le aree alberate. Al Parco della Pace di Vicenza, l'Hangar 1 è stato affidato a Volume SRL. La struttura diventerà una palestra di arrampicata indoor, con aree boulder e con corda, dedicate anche a bambini e famiglie. Previsti inoltre eventi culturali e attività sociali. I lavori dureranno circa 4 mesi. L'apertura è prevista nei primi mesi del 2027. L'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS interviene sulla candidatura dei Colli Iberici a riserva della biosfera UNESCO, sottolineando che il Ministero dell'Ambiente ha confermato per iscritto che il riconoscimento non introduce nuovi vincoli e accusa Fratelli d'Italia e Lega di alimentare una guerra politica su una opportunità di valorizzazione del territorio. Il commercio vicentino perde terreno. Tra il 2019 e il 2025 sono 860 le imprese al dettaglio scomparse in provincia, con una contrazione dell'11,2% e 129 milioni di euro di ricchezza uscita dal circuito locale. A Vicenza città 162 negozi in meno e 459 addetti persi. Confesercenti lancia l'allarme sulla desertificazione commerciale e chiede interventi per rilanciare i negozi di prossimità. E chiudiamo con una notizia in controtendenza. Sassi Editore di Schio apre un nuovo store nel cuore di Vicenza. L'inaugurazione è prevista il 17 ottobre in Piazza delle Biade, a pochi passi da Piazza dei Signori. In vendita l'intera gamma Sassi, dai libri ai prodotti per bambini e famiglie. È il secondo punto vendita dopo quello aperto a Cuneo nel 2025. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buona ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova, per anticipare che a partire dalle 22 di oggi giovedì 10 settembre fino alle 5 di domani venerdì 11 resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Jennifer Lopez e David Guetta con Semi Tonight. 7:14 si parte, dopo anche aver ascoltato il nuovo singolo di Gianna Nannini, bellissimo e meraviglioso Errore, che è una canzone tra le più belle uscite in questi ultimi giorni, secondo me. Grande ritorno per Gianna. Buongiorno da Marco Picchio, eccoci qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, appuntamento del giovedì 10 settembre, parte proprio in questo istante. Siamo insieme fino alle 9, quindi per le nostre consuete 2 ore. Almeno ci scappano 2 caffè, non so se voi avete preso il primo, ma io mi sono già dato da fare prima di iniziare la trasmissione. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: Grandi Coldplay con Head Full of Dreams qua su Radio Vicenza. Buongiorno alle 7:22, eccoci qua insieme allora con la prima notizia che arriva da Schio. All'Ipsia Garbini ritorno in classe ha riservato una sorpresa veramente fuori stagione, ovvero i termosifoni accesi. D'inverno molte scuole si lamentano che non hanno i termosifoni, no? Che funzionano bene. Qui sono stati accesi con un'estate veramente rovente. Appunto, con l'estate ancora protagonista, l'immagine ha strappato qualche sorriso agli studenti. In realtà si trattava di un intervento programmato per collaudare alcuni radiatori appena sostituiti. Un piccolo intoppo tecnico, insomma, più che un vero problema. Il tempismo però è stato quasi perfetto, termosifoni accesi proprio nell'estate più calda di sempre. Diciamo che per gli studenti il primo giorno di scuola è arrivato con un anticipo sul prossimo inverno, che poi chissà quando arriverà il prossimo inverno, se mai arriverà.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ma che bella Zane con Die For Me alle 7.29, ragazzi, è tempo anche di ascoltare l'oroscopo fra poco, è tempo un minuto, due, tre minuti, il tempo della canzone, dai, e ci ascoltiamo il nostro oroscopo, quindi un input, piccolo input per ognuno dei 12 segni zodiacali.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: 10 settembre, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, nel lavoro tutto ok, però moderate sono le vostre esigenze in amore. Toro, le stelle vi regaleranno una giornata molto piacevole e serena. Gemelli, volgerete a vostro favore una situazione incerta. Cancro, giornata ricca di numerose opportunità favorevoli. Leone, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Vergine, attenzione agli imprevisti, astri positivi in amore. Bilancia, allontanate i pensieri negativi e concentratevi sul lavoro. Scorpione, tenete conto di qualche difficoltà di comunicazione. Mentre Sagittario, un aiuto efficace vi verrà dalla vostra intuizione. Capricorno, sarete particolarmente brillanti e ricchi di prontezza. Acquario, rischio di malintesi in amore, siate meno egoisti. Pesci, l'intuizione rappresenterà un sostegno alle iniziative. E con questo ho concluso. Con i pesci, come sempre, se ne va il nostro oroscopo, oggi targato 10 di settembre, torniamo domani puntualissimi.
2: L'oroscopo.

0: One Republic con Heart alle 7.36 su Radio Vicenza, buongiorno. E adesso una brutta notizia, purtroppo, da Marano Vicentino. Una tragedia familiare: un ragazzo di 15 anni avrebbe ucciso a coltellate il padre di 60 anni. L'episodio è avvenuto in un'abitazione di via 25 aprile. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, facendo scattare i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda è ora al centro degli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto realmente all'interno della casa. Una storia ovviamente drammatica che coinvolge una famiglia e un ragazzo giovanissimo. Le indagini proseguono appunto per chiarire dinamica e motivazioni del terribile gesto.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza, nuovi aggiornamenti sul tempo in città e provincia. Oggi giovedì 10 settembre ci attende ancora una giornata instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche diffuse in pianura. Possibili rovesci e temporali con qualche fenomeno intenso. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a diradarsi, a partire dalle zone occidentali e montane. Temperature in deciso calo, a Vicenza minima attorno ai 17 gradi e massima sui 20-21. Guardando ai prossimi giorni, venerdì avremo ancora variabilità, con qualche rovescio locale, ma fenomeni generalmente più deboli. Sabato e domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente, più spazio al sole, soprattutto dopo il mattino, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Le massime torneranno verso i 24-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Frequente la formazione di rallentamenti. Prosegue il maltempo sul Veneto. Anche per oggi la Protezione Civile ha messo un avviso di allerta lancione su diverse aree della regione. Per rovesci e temporali anche diffusi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. Sulla statale 47 della Val Sugana si viaggia su carreggiata ridotta su un tratto tra Bassano del Grappa e Solano in direzione Trento. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Chiusura notturna sulla tangenziale di Mestre alle 21:30 di questa sera. Chiuderà l'uscita di Milano Dolo in direzione Milano. In alternativa è possibile uscire a Spinea. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Alessio Bernabei con te, era una canzone che veramente è struggente e bella, se posso dire, è una delle mie canzoni italiane preferite nella nostra programmazione, ogni tanto mi ripassa e quando la trovo alzo la cuffia e me la godo fino in fondo. Allora, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se avete voglia di comunicare con la Radio Scienza, raccontarci un po' la vostra giornata, che per alcuni, e soprattutto i più giovani, gli studenti, oggi è una giornata particolare perché oggi ricominciano le scuole. Quindi vi mando, se c'è qualcuno all'ascolto, magari in macchina, no, che sta già andando verso la scuola, un grande saluto e un in bocca al lupo per un anno scolastico che sta iniziando, che speriamo sia proficuo e poi divertente anche, perché a scuola ci si deve anche divertire. Quindi in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico a tutti.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: C'è sempre un posto nelle classifiche per Gianni Morandi, anche per Alessandra Moroso. Abbiamo riascoltato Hit Parade alle 7.57. Questa è Radio Vicenza e chiudiamo anche la nostra prima ora di oggi, questo giovedì 10 settembre. Poi è una mattinata con degli ospiti, come sempre. Nella seconda ora ospiteremo Lene Bianchin dal Comune di Marostica, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ma ne parliamo dopo. Adesso Disco Remember e poi ci colleghiamo con la redazione. Disco Remember, affidato a Michael Jackson in questo caso, riascoltiamo Can You Feel It?
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia, un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
9: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: il no serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il

0: pubblico, ragazzi, che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, ci sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
1: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Per il traffico intenso si registrano code nei pressi della barriera di Trieste Rieser in direzione Trieste, e sempre verso Trieste si viaggia in coda fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, ancora una volta in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare che fra le 21.30 alle 5.30 questa notte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita verso Milano di Mirano Dollo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: devo dire, bellissimo questo singolo, questa novità che apre la seconda ora di oggi, Temi Impala con Loser. E sono le 8:10 e siamo di nuovo in diretta, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, riparte quindi con una seconda ora di giovedì che come sempre è piena di ospiti e quindi fra poco, come vi ho già accennato prima, insomma incontreremo il primo ospite che sarà appunto Elena Bianchin dal Comune di Marostica che ci racconterà un po' degli eventi del insomma di questi ultimi giorni. Perfetto, 371 1200 116, voi potete comunque sempre scrivere con WhatsApp o mandare vocali o quello che volete per raccontarci un po' la vostra giornata, magari il vostro primo giorno di scuola, perché no?
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con New Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!

un classico Lady Marmalade alle 8:15, 8:15, facciamo così, 8:16, fra amici, che ora sono le 8:15, non le 8:15, chi siamo? Allora, purtroppo c'è una brutta notizia che ci arriva da San Lazzaro, a Vicenza, dove è giallo, sulla morte di un pensionato di 93 anni, Mario Segato. L'uomo aveva detto al figlio che sarebbe andato a dormire, ma poco dopo è stato trovato senza vita nella vasca da bagno. A rendere il caso particolare un altro dettaglio: l'anziano aveva del cibo in bocca. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. La causa del decesso non è ancora stata chiarita e saranno gli accertamenti a fornire le prime risposte. Un episodio ancora tutto da ricostruire, sul quale gli investigatori mantengono ancora il massimo riservo.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Però che dire, bella energia alle 8.30 qua su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza continua. Allora, collegati come ogni giovedì mattina con Marostica e con Irene Bianchini. Irene, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta, ciao. Benvenuta. Allora, abbiamo avuto una breve chat su WhatsApp, insomma mi stavi dicendo, l'argomento clou è ovviamente la partita a scacchi, e allora parliamone della partita a scacchi.
1: Siamo arrivati al secondo e ultimo weekend di partita a scacchi, e poi non sentirete parlare di partita a scacchi per un pochino, quindi detto magari mi mancherà, allora ne approfitto per parlarne ancora un po'. Ultimo weekend di partita a scacchi, venerdì e sabato sera, gli ultimi due spettacoli della partita. Come avevamo già detto, sono comunque spettacoli sold out, quindi non abbiamo necessità in questo momento di vendere i biglietti, ma abbiamo anche già detto, insomma, che probabilmente metteremo presto in vendita i biglietti per gli spettacoli del 2028. Ultimo weekend in cui appunto si respirerà quest'aria buona e particolare della partita a scacchi. I figuranti sono appunto, come vi dicevo, più circa 600 figuranti, però appunto ci sono più di 1000 persone che lavorano, e sono state settimane molto intense per tutti quanti, insomma, quindi sono settimane un po' particolari, belle, emozionanti, ma nello stesso tempo impegnative per tutti, dal consiglio dell'associazione Promarostica appunto ai volontari che ci lavorano intorno, perché comunque viene allestita una cucina per tutti i figuranti, insomma alla fine degli spettacoli possono mangiare qualcosa, quindi oltre appunto alle persone vere e proprie che sfilano all'interno della piazza, all'interno della scacchiera, ci sono poi tutte queste altre persone che aiutano a far sì che lo spettacolo sia uno spettacolo di volontari e sia uno spettacolo comunque in cui i volontari si sentono accolti. Questa è una delle caratteristiche principali e una delle caratteristiche più importanti della partita, perché pensate, voglio dire, a quello che potrebbe essere il costo di una partita a scacchi se quelle 1000 persone non fossero volontarie, ma fossero persone appunto che invece vengono pagate per fare questo tipo di lavoro.
0: Cioè, sarebbe tutto più difficile realizzare anche l'evento,
1: sarebbe impossibile. E quindi è veramente importante per noi il volontariato. Quindi oggi ho deciso di parlare di partita a scacchi, ma di soffermarmi su questa tematica, che comunque è veramente una tematica importante ed è una tematica che fa riflettere. Ecco,
0: una domanda. Ogni anno poi questi volontari si rinnovano, aumentano, perché si aggiungono poi, no?
1: Si rinnovano, aumentano, qualcuno poi ovviamente magari partecipa un anno, poi non partecipa il secondo, insomma può succedere, però ci sono tantissimi volontari che sono veramente anni che partecipano alla partita a scacchi, che ne fanno parte o che comunque semplicemente danno una mano, perché magari ci sono persone che non fa il figurante, ma danno un aiuto e un supporto su tutta quella che è la gestione, come dicevo, le cucine, piuttosto che qualsiasi altra, insomma, attività, la gestione dei costumi, per dire, perché tra uno spettacolo e l'altro ci sono i costumi che devono essere sistemati, che devono essere puliti, perché comunque anche il weekend scorso faceva piuttosto caldino, per cui si suda, cioè, insomma, non è una cosa semplice, non è una cosa facilissima, però il volontariato fa proprio la parte maggiore all'interno di questo spettacolo.
0: Benissimo, grazie Ilenia per la tua testimonianza. Allora, buona partita a scacchi per questo ultimo weekend,
1: Marco.
0: Praticamente. Noi ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Grazie a tutti, buona giornata. Ciao, grazie.
2: E se te lo chiedono?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Il nuovo singolo di Sommer era My Body's Ready alle 8.42 su Radio Vicenza. Allora, buongiorno, chiaramente ultimi 20 minuti, ma saranno veramente intensi e pieni di appuntamenti. Fra poco incontreremo anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Intanto abbiamo un'altra canzone che oramai comincia a essere un po' scaduta dal titolo, perché si chiama Canzone Estiva, no? Che poi in realtà è uscita anche prima dell'estate, oltretutto era ancora primavera. Sto parlando della canzone di Annalisa. Poi in queste ultime ore l'estate si fa sentire di meno, ci sta un po' abbandonando, chissà cosa capiterà nei giorni a venire. Intanto insomma un po' rinfresca, c'è pericolo di temporali, come abbiamo sentito, insomma, no? Anche forti, l'autunno si sta diciamo facendo un po' sentire. Comunque eccola qua, Annalisa, Canzone Estiva.
1: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. Quando

0: due prime donne della musica italiana in sequenza, prima Annalisa, poi Arisa con il tuo profumo, e siamo arrivati così alle 8:48. Abbiamo in linea il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Allora, oggi è una giornata veramente importante, è il primo giorno di scuola e ieri hanno aperto i nuovi nidi, una grande soddisfazione per lei e per la sua amministrazione, soprattutto dall'aver per la prima volta nella storia della città azzerato le liste d'attesa e per aver messo a segno un'ulteriore importante riduzione delle tariffe che, ricordiamolo, dal prossimo anno saranno completamente gratuite per tutti i bambini che frequentano il nido. Ne vogliamo parlare? Vogliamo mandare anche un saluto ai ragazzi che tornano a scuola?
1: Intanto davvero un saluto a tutte le ragazze, ragazzi di ogni età che tornano a scuola tra ieri e oggi, le loro famiglie. È sempre un momento importante, come ricordavi, ieri hanno aperto i nidi comunali con tante novità, nel senso che ci sono stati da quest'anno 200 posti in più, da 420 posti a 620 posti al nido, e la grande novità è che tutte le famiglie che hanno fatto richiesta, quindi tutte le bambine e i bambini, sono stati accolti all'interno delle scuole comunali, quindi non c'è più nessuna lista d'attesa. È una bellissima cosa, nel senso che da sempre ovviamente all'interno dei nidi alcune famiglie restavano fuori, non accedevano al nido, invece adesso abbiamo posto per tutti, e quindi vuol dire dare una risposta a tutte le famiglie. Insieme a questo, come ricordavi, prosegue l'operazione di riduzione delle rette al nido. Quest'anno il taglio è dell'80%, quindi è arrivato ad essere veramente importante. Dall'anno prossimo avremo l'azzeramento delle rette, quindi vuol dire proprio andare incontro alle famiglie, aiutarle in un momento, insomma, difficile anche dal punto di vista economico, quello dopo la nascita dei figli. Le rette del nido in tanti casi arrivano anche fino a 500 euro, e quindi insomma è un modo per dire alle famiglie che l'amministrazione, che il comune è loro a fianco e che dà loro degli strumenti, ecco, per essere accompagnati in questa fase della vita.
0: Questo è un risultato anche ottenuto grazie alla realizzazione di 3 nuovi asili costruiti con i fondi PNRR e fondi del Comune. Come procede l'iter di rendicontazione? Nei giorni scorsi il ministro Foti ha fatto qualche allusione a possibili ritardi.
1: Procede molto molto bene, nel senso che abbiamo chiuso tutti i progetti PNRR, salvo gli ultimissimi progetti, ma che sono quelli che abbiamo ottenuto alla fine della primavera di quest'anno, che riguardano l'antincendio nelle scuole della città. È stato un fondo speciale che siamo riusciti ad ottenere tra le poche città italiane che ce l'hanno fatta, e quindi in quel caso i lavori sono ancora in corso, ma tutto procede molto bene, compreso, ricordarvi, i 3 nuovi nidi che abbiamo finanziato con il PNRR, e poi abbiamo dovuto aggiungere anche però un po' di risorse del comune, che sono il nido Piarda e il nido San Lazzaro, il nido Turra. Il nido Piarda in realtà è una ricostruzione, una riqualificazione di un nido storico della città, e quindi insomma tutti questi cantieri stanno giungendo o sono giunti alla conclusione, e otteniamo interamente le risorse, i contributi dallo Stato per cui avevamo, diciamo così, concorso all'inizio del PNRR.
0: Ok, cambiamo argomento. Sono stati giorni veramente carichi di significato per la città, con i festeggiamenti relativi alla festa dei Oto e le celebrazioni in onore della Madonna Monteberico. Che augurio si sente di fare ai suoi concittadini?
1: È stato veramente un 8 settembre molto bello, con tantissimi vicentini e vicentine, non solo, veramente tante persone che sono arrivate a Monteberico per l'anniversario dei 600 anni dell'apparizione, della prima apparizione della Madonna, ma anche appunto per la festa degli Oto, che è la festa patronale della nostra città. Insomma, l'augurio è che l'8 settembre scandisce l'avvio, diciamo così, dell'anno scolastico, comunque l'avvio della vita normale dopo l'estate. L'augurio per tutte e per tutti è che sia davvero un anno positivo, bello, e che ci sia anche dal punto di vista, diciamo, della Madonna una protezione, visto che è la riferimento, la patrona, la matrona della nostra città, e che da sempre questa è la festa collettiva della nostra comunità, è la festa che ha fatto la storia di Vicenza e che sancisce il legame tra il santuario di Monteberico e la nostra città.
0: Ok, allora adesso cambiamo argomento, poi è un tema che trattiamo sempre in ogni puntata, ci avviciniamo al weekend, siamo a giovedì e siamo anche curiosi di sapere quali appuntamenti ci riserva la città per queste giornate.
1: Come sempre gli appuntamenti sono veramente tanti, a partire dalle mostre che stanno continuando e che sono sia in Basilica Palladiana con la mostra dedicata alla matematica, che è una mostra bellissima, poi ci sono mostre in vari altri luoghi della città, a partire da Palazzo Tiene, da Palazzo Correllini, insomma ci sono tantissime attività. Buono anche tantissime sagre della città, questo weekend ci sarà quella di San Pio X, quella della Araceli, insomma è una città viva che continua a fare eventi anche qui nella coda della nostra estate, dopo un'estate veramente piena di attività e piena di iniziative che ci ha regalato, insomma, una città viva, una città piena di iniziative e di attività. Poi domenica ci sarà un momento molto importante perché ci sarà l'inaugurazione dell'orologio, la fine dei lavori del cantiere di San Giuliano, che era un intervento atteso da tanto tempo, con questo orologio storico che riprenderà a funzionare.
0: Ok, sindaco, la ringrazio, l'appuntamento con noi è per giovedì prossimo, le auguro chiaramente buon lavoro come sempre, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a voi.
2: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Yabba con Mamma Mia, canzone fantastica, insomma è uno dei loro cavalli di battaglia insieme a Dancing Queen e altre canzoni, insomma quante ne conosciamo degli Yabba, veramente Fernando che io adoro. Vabbè dai, siamo arrivati in chiusura dello spazio di oggi di Buongiorno Vicenza, giovedì 10 settembre, grazie per esserci stati, ringrazio gli ospiti della nostra mattinata, noi ci troviamo domani come sempre, sarà venerdì, quindi ultimo incontro della settimana a partire dalle 7 per il nostro primo caffè della giornata. Un bacio da Marco Picchio, domani ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza. Time
3: o'clock. Sono le 9:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente e la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona mattinata sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo code per incidente in direzione Venezia fra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Code anche in direzione opposta lungo lo stesso tratto a causa del traffico sostenuto. Un secondo incidente provoca code in direzione Venezia tra il bivio con la 34 Villesse-Gorizia e Palmanova. Segnaliamo che è avvenuto un altro incidente.

10 settembre, ben ritrovati ancora una volta all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, nel lavoro tutto ok, però moderate sono le vostre esigenze in amore. Toro, le stelle vi regaleranno una giornata molto piacevole e serena. Gemelli, volgerete a vostro favore una situazione incerta. Cancro, giornata ricca di numerose opportunità favorevoli. Leone, una fitta schiera di pianeti vi aiuterà a risolvere i vostri problemi. Vergine, attenzione agli imprevisti, astri positivi in amore. Bilancia, allontanate i pensieri negativi e concentratevi sul lavoro. Scorpione, tenete conto di qualche difficoltà di comunicazione, mentre Sagittario, un aiuto efficace vi verrà dalla vostra intuizione. Capricorno, sarete particolarmente brillanti e ricchi di prontezza. Acquario, rischio di malintesi in amore, siate meno egoisti. Pesci, l'intuizione rappresenterà un sostegno alle iniziative. E con questo ho concluso con i pesci, come sempre, se ne va il nostro oroscopo, oggi targato 10 di settembre, torniamo domani puntualissimi. La

0: prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerari e Fabio Meggiorina. Vi annunciamo che dal lunedì 14 settembre torna la Tribù dell'Ane, in diretta su Radio Vicenza dalle ore 19. Vi aspettiamo!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Litigata!
10: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Jason.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ka-ching. Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Nuovi aggiornamenti sul tempo in città e provincia. Oggi, giovedì 10 settembre, ci attende ancora una giornata instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche diffuse in pianura. Possibili rovesci e temporali con qualche fenomeno intenso. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a diradarsi, a partire dalle zone occidentali e montane. Temperature in deciso calo, a Vicenza minima attorno ai 17 gradi e massima sui 20-21. Guardando ai prossimi giorni, venerdì avremo ancora variabilità, con qualche rovescio locale, ma fenomeni generalmente più deboli. Sabato e domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente, più spazio al sole, soprattutto dopo il mattino, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Le massime torneranno verso i 24-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, 5 km di coda sulla 4 Venezia-Trieste per incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste di questa autostrada un altro incidente è la causa delle code tra Villesse e Palmanova in direzione sempre di Venezia. Prosegue il maltempo sul Veneto, anche per oggi la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione su diverse aree della regione per rovesci e temporali anche diffusi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. E per il maltempo vi segnaliamo disagi anche per chi si sposta in treno sulla linea Venezia-Trieste. La circolazione dei treni è sospesa tra Portogruaro e La Tisana a causa proprio delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere!
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Giovedì 17 settembre dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
6: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona mattinata e ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia in coda per incidente fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Un secondo incidente provoca code verso Trieste nei pressi del bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio per chi si mette in A23 in direzione Tarvisio. E invece il traffico intenso a provocare code verso Venezia tra il bivio con la A34 e Palmanova e in direzione Trieste tra il bivio con la A34 e la barriera di Trieste. Est-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori nel tratto compreso tra il bivio con la 4 e Venezia Est in direzione Milano con chiusura della corsia di marcia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla

0: svegliati in centro.
1: Una nuova mattinata, certo, e la iniziamo puntuale, certo, sono le 10, miei cari, buongiorno e benvenuti dalla Vale, pronta come sempre a farvi un po' di compagnia con noi, con la nostra bella musica, con i nostri bei successi e con tante curiosità.

successi, ma come abbiamo iniziato bene anche questo giovedì, e poi con Semignon favolosi ancora meglio, quindi ringrazio chi ha avuto questo pensiero, poi scopro chi è. Allora, miei cari, buona mattinata, ben ritrovati, stiamo insieme fino alle 13 con tanta musica e tante chiacchiere qui a Radio Vicenza, dove come sempre un occhio di riguardo ovviamente lo diamo all'informazione grazie ai nostri giornalisti con news, viabilità e meteo, un occhio di riguardo lo diamo anche a tutte le curiosità che man mano ritroveremo, ma soprattutto a voi, ai vostri saluti, ai vostri messaggi, ai vostri WhatsApp. Allora, miei cari, anche oggi siate dei nostri, 371 1200 116, oppure ovviamente la nostra pagina Facebook.

0: Pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote versus Acme!
7: L'idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: curiosità che arrivano su questo senso. È giusto, dai, parliamo un po' di notizie particolari proprio su questo mese. Che dite? Perché è il mese della natura per quanto riguarda la vendemmia, della luna, della vendemmia, ma anche il mese dell'astrologia, delle curiosità storiche. Ho un po' di notizie per voi. A fra poco.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: settembre è proprio il cambio della stagione, ragazzi. Nell'emisfero boreale settembre segna infatti la fine dell'estate, quindi scende la lacrimuccia e l'inizio di una stagione che proprio non sopporto, che è l'autunno, quello con le nebbie, quello in cui non sai proprio come vestirti, quello delle giornate grigie. Insomma, solitamente tra il 22 e il 23 settembre c'è questo solstizio e questo giorno specifico la durata del giorno e della notte è pressoché identica in tutto il pianeta.
1: Tutti in centro!

0: Io sono qui pronta anche a leggere tutto quello che avete da dirci e da raccontarci, o semplicemente darci un saluto, come ha fatto ad esempio Stefania, come ha fatto Marica, tornata al lavoro, dice quasi da un mese, come ha fatto Alessio, che invece di vacanze non ne fa assolutamente in questa estate. E poi un saluto a Gianni, a Marco, a Patrizia, mamma mia quanti siete, io vi abbraccio come sempre, continuate, mi raccomando, a dir la vostra. E noi oggi siamo qui a parlare del mese di settembre con notizie, con curiosità, ma sai che non ci avevo mai fatto caso a questa cosa? Si chiama settembre mese gemello perché in qualsiasi anno settembre inizia sempre nello stesso giorno della settimana di dicembre. Ma guarda un po'.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: succedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 10 settembre a cura di Martino Montagna. È stato arrestato il ragazzo di 15 anni accusato di aver ucciso il padre a coltellate a Marano Vicentino al culmine di una lite. La vittima è Rashid Jundul, 54 anni, originario del Marocco, operaio a Montecchio Maggiore e in Italia dal 2019. Il ragazzo aveva già manifestato alcune difficoltà a scuola, tanto che il padre aveva chiesto aiuto agli insegnanti. Momenti di grande tensione ieri a Thiene. Il titolare della pizzeria Cappuccini è stato aggredito nel suo locale, pare per motivi di gelosia, da un uomo che avrebbe avuto un coltello con sé, ma non lo avrebbe utilizzato per ferire la vittima, colpita invece con alcuni pugni. Il commerciante è riuscito a fuggire denunciando l'accaduto ai carabinieri, che ora indagano. Giallo nel quartiere di San Lazzaro a Vicenza, dove un pensionato di 93 anni, Mario Segato, è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua abitazione. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, aveva detto al figlio di voler andare a dormire, a destare interrogativi e anche il ritrovamento di cibo nella bocca. Sul caso indaga la squadra mobile della questura. Torna a Vicenza Spazi Insoliti, il festival itinerante giunto alla 7ª edizione. Sabato 12 e domenica 13 settembre performance, mostre e musica animeranno i quartieri di Mercato Nuovo, San Lazzaro e Santa Bertilla, con partenza dal mercato ortofrutticolo. In programma anche due serate a Porto Burci. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Credito sempre più caro e selettivo per le piccole imprese. Nel nord-est, per i finanziamenti fino a 50.000 euro destinati alla liquidità, i tassi arrivano all'8,23%. CNA Veneto Ovest e Finergis promuovono martedì 15 settembre a Vicenza un aperitivo finanziario per aiutare artigiani e PMI a conoscere strumenti alternativi al credito bancario. È tutto per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per incidente si viaggia in coda verso Trieste fra Palmanova e la barriera di Trieste-Lizard. Sempre verso Trieste si viaggia in coda per il traffico intenso nei pressi dell'innesto con la A23 per chi viaggia in direzione Tarvisio. Traffico rallentato anche in direzione Venezia fra Palmanova e il Bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che proprio la 4 Brescia-Padova resterà chiusa questa notte fra le 22 e le 5 in direzione Venezia tra Vicenza Ovest e Vicenza Est.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: C'è tanta bella musica nella mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno ancora e benvenuti in quella che è la nostra seconda ora. E certo, qui il tempo passa veloce fra un disco e l'altro, dove fra poco faremo anche un bel po' di saluti. Vi aspetto al 371-1200-116.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pure il cielo.
1: Eccomi qui, ho recuperato un calendario, a dir la verità, visto che si parlava prima del mese di settembre, che praticamente in qualsiasi anno settembre inizia lo stesso giorno che inizia dicembre. Effettivamente martedì primo settembre combacia con martedì primo dicembre. Ambedì, cosa ho scoperto oggi. E fra poco, dai, parliamo delle tradizioni della natura e anche della gastronomia per questo mese.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. 5 km di coda sulla 4 Venezia-Trieste per l'incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste di questa autostrada un altro incidente è la causa delle code tra Villessa e Palmanova in direzione sempre di Venezia. Prosegue il maltempo sul Veneto. Anche per oggi la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta arancione su diverse aree della regione per rovesci e temporali anche diffusi e localmente abbondanti, specie sulla pianura. E per il maltempo vi segnaliamo disagi anche per chi si sposta in treno sulla linea Venezia-Trieste. La circolazione dei treni è sospesa tra Portogruaro e Latisana a causa proprio delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Il mese di settembre mi fa un po' di tristezza, se devo essere sincera, anche perché mi rievoca un sacco di ricordi di quando ero piccina, di quando con zii, cugini, nonni, insomma l'intera famiglia da parte di mamma e di papà si riuniva per far vendemmia e quindi prendere noi piccini tutti i grappoli e poi pigiarli con i piedi in queste tinozze. Mamma, che ricordi splendidi che ho. Storicamente settembre è anche il mese, come dicevo prima, simbolo della raccolta dell'uva in gran parte dell'emisfero settentrionale. Per questo motivo nel calendario rivoluzionario francese questo periodo è addirittura ribattizzato Vendémiaire e c'è la luna che è piena, più vicina all'equinozio d'autunno. Nel passato era fondamentale proprio per gli agricoltori, poiché la sua intensa luminosità serale permetteva loro di continuare a raccogliere i frutti nei campi anche dopo il tramonto.

0: Che si mangia di buono? No, non adesso ovviamente, ma che si mangia di buono nel mese di settembre, che è un po' il mese ponte per eccellenza, perché la terra offre gli ultimi doni dell'estate, come l'uva o come i fichi, che buoni, mamma mia, li adoro, e accoglie anche i primi sapori dell'autunno, come i funghi porcini o la zucca. Non esiste in realtà un piatto unico per tutta l'Italia, ma ci sono tre grandi classici tradizionali che definiscono proprio questo mese. Uno, il Red Settembre, senza ombra di dubbio, vista la raccolta dei funghi porcini freschi nei boschi, il risotto ai porcini, che è il primo piatto simbolo di questo periodo, cremoso, profumato, perfetto per le prime serate in cui l'aria è un po' più fresca. E poi c'è la schiacciata all'uva, qui siamo in Toscana, chiamata anche staccia, è il dolce tradizionale legato a doppio filo alla vendemmia di settembre. È una focaccia dolce preparata con la pasta da pane, olio e chicchi d'uva. E poi c'è la pasta con la zucca e la salsiccia, ma qui siamo quasi a fine settembre secondo me, e si fa il suo debutto stagionale sui banchi del mercato la zucca. La combinazione poi con la salsiccia mi crea quel contrasto dolce, sapido, impeccabile, che segna ufficialmente il cambio della stagione a tavola.
1: Tutti in centro.

0: che senza di te.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Nuovi aggiornamenti sul tempo in città e provincia. Oggi, giovedì 10 settembre, ci attende ancora una giornata instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche diffuse in pianura. Possibili rovesci e temporali con qualche fenomeno intenso. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a diradarsi, a partire dalle zone occidentali e montane. Temperature in deciso calo, a Vicenza minima attorno ai 17 gradi e massima sui 20-21. Guardando ai prossimi giorni, venerdì avremo ancora variabilità, con qualche rovescio locale, ma fenomeni generalmente più deboli. Sabato e domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente. Più spazio al sole, soprattutto dopo il mattino, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Le massime torneranno verso i 24-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: Dai, dai, velocemente ditemi se c'è qualcuno che oggi compie gli anni, così intanto gli facciamo gli auguri, ma poi ci rivolgiamo a lui e a lei proprio per parlare di astrologia e simboli. Beh, mamma mia, è nata in realtà, insomma, nel mese di settembre. Allora, chi nasce in questo mese appartiene al segno della Vergine sino al 22 di settembre o della Bilancia dal 23 settembre in poi. Volete sapere qual è la pietra di nascita per voi? Beh, è il zaffiro, che mi simboleggia la saggezza, la lealtà e la nobiltà.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin e siamo qui per annunciarvi ufficialmente che torna la nuova stagione della Tribù dell'Ame. Vi aspettiamo dal lunedì 14 settembre dalle 19, sempre e solo su Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 10 settembre. È suonata questa mattina la prima campanella nel Vicentino, al via il nuovo anno scolastico per migliaia di studenti, tra emozioni, zaini e novità. Ma la scuola vicentina deve fare i conti anche con il calo demografico. Nella primaria si sono persi in un anno 416 alunni, il 6,6%. Mentre alle superiori sono 240 in meno. Nelle classi prime quest'anno gli iscritti alle statali sono oltre 20.000. E il nuovo anno educativo negli asili nido di Vicenza si è aperto con tre nuove strutture realizzate con fondi PNRR e grazie alla riorganizzazione del servizio i posti salgono da 420 a 620 con liste d'attesa azzerate. Il sindaco Giacomo Possamai ha visitato il nido Piarda, completamente riqualificato, con un investimento di circa 3 milioni e 900 mila euro. Vicenza Oro chiude l'edizione di settembre con il segno più. Le presenze complessive crescono del 4% rispetto al 2025, mentre quelle internazionali salgono del 9%. In fiera 1.300 brand e operatori arrivati da 136 paesi. Record anche per i buyer ospitati, 910, di cui 700 dall'estero. Un risultato che conferma Vicenza come piazza mondiale. Proseguono a Thiene i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'ex chiesa di Santa Lucia, sede della Galleria d'Arte Moderna. L'intervento, del valore di 245.000 euro, beneficia anche di un contributo di oltre 42.000 euro dalla Regione Veneto. Il cantiere procede secondo programma e la conclusione è prevista entro novembre. Ed ora lo sport con il rally, tutto pronto per il 34esimo rally città di Schio, in programma venerdì e sabato con 132 equipaggi al via, tra vetture moderne e storiche. Due giorni di gara tra prove speciali e spettacolo, protagonisti i tracciati di Monte di Malo e Santa Caterina, oltre allo shakedown di Via della Sila, previste modifiche alla viabilità. Termina qui anche questa edizione Flash, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda in direzione Trieste fra Palmanova e Re di Puglia e fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Rallentamenti verso Trieste si registrano fra Cesalto e San Stino di Livenza, mentre verso Venezia si viaggia a rilento fra la Tisana e San Donà di Piave. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova e sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, per quanto riguarda la 57 tangenziale di Mestre, che fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Ricordiamo infine che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner accedendo al sito di InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
10: Back to me.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
4: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

bel tempo, tanta bella musica e oggi tante chiacchiere dedicate a questo mese, il mese delle invenzioni, ragazzi. Il 29 settembre del 1902 nacque ad esempio a Chicago il primo servizio di messaggeria in bicicletta, precursore dei moderni rider. O il 7 di settembre 1927 venne trasmessa la prima immagine televisiva completamente elettronica.

0: Ma si saranno sbagliati.
1: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere!
1: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.
11: Dai miei cari fanciulli, che anche oggi il nostro giovedì si sta concludendo fra un successo e l'altro. Vi dico anche che il mese di settembre statisticamente è il mese in cui nascono più persone al mondo, con addirittura dei picchi storici registrati tra il 9, il 16 e il 19 di settembre. Motivo? Basta fare un rapido calcolo a ritroso di 9 mesi per arrivare dritti dritti alle vacanze di Natale e di Capodanno. La stagione più romantica per eccellenza, ma anche quella in cui si stacca un po' la spina.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: rubrica finale, perché miei cari, il mese di settembre è anche il mese più citato nella storia della musica pop rock. Da settembre degli 8 Wind on Fire a September Gone dei Green Day a altre canzoni che hanno segnato questo mese, che vanta davvero tanti tanti titoli famosi.
1: Tutti in centro.

0: siamo ufficialmente arrivati anche quasi quasi alle 13, significa che questa mattinata è conclusa, è tutto dalla Vale, ci si sente domani alle 10, ciao!
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'Impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7.30.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 10 settembre da Vicenza e provincia. Furti nelle abitazioni a Fellette di Romano De Zelino, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza delle famiglie in vacanza. Doppia intrusione notturna in una bifamiliare con i malviventi entrati attraverso una finestra. Le case sono state messe completamente a soqquadro tra cassetti e armadi svuotati. Fortunatamente il bottino è stato esiguo. Sono state 677 le persone identificate e 382 i veicoli controllati durante Vicenza Oro. 8 persone sono state portate in questura per accertamenti, mentre 5 soggetti con precedenti sono stati allontanati con foglio di via. Durante i controlli, fermato anche un 22enne peruviano, trovato con uno strumento frangivetro per i furti sulle auto. Il Comune di Vicenza ha inviato al Ministero dell'Ambiente nuove osservazioni sulla bretella del DIN. L'amministrazione chiede massima tutela per il Parco della Pace e la biodiversità, interventi per contenere rumore e traffico e garanzie per la mobilità pedonale e ciclabile. Chiesta inoltre la revisione della valutazione sull'impatto del progetto sul sito UNESCO. Inversione di tendenza per il corso di laurea in infermieristica di Vicenza. Dopo 5 anni di calo, crescono le domande per il concorso di ammissione. Sono 257 i candidati per 125 posti disponibili, 45 in più rispetto allo scorso anno. Aumentano anche le richieste di Vicenza come prima scelta. La prova di ammissione è fissata per il 16 settembre a Verona. Bassano del Grappa sarà protagonista a Mühlacker in Germania alla 51esima edizione della tradizionale Strassenfest, in programma sabato e domenica. Una delegazione del comune, guidata dai consiglieri Giovanni Baggio e Gianni Castellan, parteciperà agli appuntamenti istituzionali. Presente anche uno stand enogastronomico di Bassano. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati sulla 23 Palmanova Tarvisio, si viaggia rallentati per traffico intenso verso Tarvisio tra il bivio con la 4 e Udine Sud. Ci spostiamo sulla 4 Venezia Trieste, è sempre il traffico intenso a provocare code verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova Tarvisio. Le code proseguono poi in ingresso proprio sulla 23 in direzione Tarvisio. Si viaggia inoltre rallentati verso Trieste tra Palmanova e il bivio con la 34. In questo caso si registrano rallentamenti di mezzi pesanti. Code infine sono segnalate nei pressi della barriera di Trieste-Isert in entrambe le direzioni di marcia. Parliamo quindi della 4 Brescia-Padova, per ricordare nuovamente che questa notte nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest verso Venezia. Ricordiamo infine agli ascoltatori che a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando per tenervi informati sulla situazione viabilistica da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web, ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi anche quest'oggi, giovedì. Siamo pronti per un'altra puntata del nostro magazine con tante notizie tecnologiche. Beh, ci sono davvero delle novità importanti questa settimana, abbiamo iniziato bene e così vogliamo proseguire poi fino alla fine. State con noi.
3: Radio Vicenza.

Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione perché, amici, gli argomenti di oggi sono davvero interessanti, ci portano nel futuro. E parliamo adesso della corsa allo spazio, perché insomma è l'era delle stazioni spaziali commerciali, l'esplorazione spaziale che sta vivendo il momento di transizione, possiamo dire così, più radicale dalla guerra fredda ad oggi, con l'imminente pensionamento della stazione spaziale internazionale ISS, che è prevista per i prossimi anni. Quindi il presidio umano dell'orbita bassa terrestre si sta letteralmente trasformando in un mercato privato, perché ci sono delle aziende come Axion Space, Blue Origin e Voyager Technologies che stanno sviluppando, pensate, le prime stazioni spaziali commerciali di un'azienda. Ecco, non si tratta più soltanto quindi di laboratori per astronauti governativi della NASA o dell'ESA, ma di vere e proprie infrastrutture multifunzionali che sono destinate alla ricerca, diciamo, di privati, alla produzione industriale in assenza di gravità e persino, pensate, al turismo spaziale d'alta quota. Ecco, questa, chiamiamola anche privatizzazione, solleva delle domande di fondamentale importanza. Ecco, quali saranno le regole del diritto internazionale in orbita? Quindi, chi gestirà il traffico di detriti spaziali? Perché poi ci saranno anche questi, insomma. Beh, una cosa è certa, lo spazio non è più solo un'esclusiva degli stati,

0: con Radio Web, amici, si continua. Ho un focus, io direi a questo punto di aprirlo sulla missione Artemis, perché parallelamente allo sviluppo dell'orbita bassa, dovete sapere che le agenzie spaziali internazionali, anche i loro partner strategici, mantengono lo sguardo un po', diciamo, ancora puntato sulla Luna con il programma Artemis. Quindi l'obiettivo principale non è più scendere sulla superficie, diciamo così, per piantarci la bandierina e raccogliere qualche campione, ma è quello di costruire una presenza umana sostenibile e duratura, attraverso quindi la stazione orbitale lunare Gateway e la ricerca di giacimenti d'acqua sotto forma di ghiaccio nei crateri del polo sud lunare. Ecco, la Luna è diventata, diciamo così, un banco di prova vero e proprio per la tecnologia. Beh sì, l'acqua infatti potrà essere scissa, diciamo, in idrogeno e ossigeno, fornendo dell'aria respirabile e anche carburante per i futuri viaggi verso Marte. Beh, siamo proiettati veramente nel futuro, amici, quindi questo è solo l'inizio di un'economia cislunare che, diciamo, da qui ai prossimi anni rivoluzionerà il nostro modo di concepire anche le risorse naturali. Un viaggetto sulla Luna, chissà.
1: Radio Vicenza.

Grande musica anche quest'oggi, amici, che ci sta accompagnando in questa puntata di Radio Web. Sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché adesso volevo parlarvi un po' anche di connettività satellitare diretta, perché è la fine delle zone d'ombra sulla Terra. È interessante questa cosa perché dovete sapere che per decenni l'assenza di copertura telefonica in mare aperto, ad esempio in montagna o anche nei deserti, è stata un po' un limite, diciamo così, inevitabile delle reti cellulari a terra. Beh, oggi diciamo che la convergenza tra costellazioni di satelliti in orbita bassa, i cosiddetti LEO, e gli smartphone di nuova generazione sta un po' azzerando, diciamo, quello che è il divario digitale. Quindi, grazie ai protocolli di connessione direct to cell, ecco, le antenne dei telefoni commerciali sono ora in grado di agganciarsi direttamente ai satelliti in sorvolo per inviare dei messaggi di emergenza, testi e anche progressivamente effettuare delle chiamate vocali in qualsiasi punto del pianeta. Ecco, questa rivoluzione delle infrastrutture di rete non solo garantisce una sicurezza senza precedenti per chi viaggia o magari lavora in aree isolate, ma promette di connettere per la prima volta miliardi di persone anche nelle regioni che sono in via di sviluppo. Beh, una cosa davvero interessante, direi.

0: Ci sono davvero delle notizie quest'oggi molto importanti nella nostra trasmissione e direi anche di puntare un po' i fari su quello che è la medicina personalizzata. Sì, parliamo proprio di questa perché ci sono le scienze della vita che stanno attraversando, diciamo, in questo periodo una fase di accelerazione straordinaria grazie al perfezionamento delle tecniche di editing genomico. Ecco, parolona grossa. Diciamo, se le prime tecnologie funzionavano un po' come delle forbici molecolari che erano capaci, diciamo così, di tecniche di editing genomico, ecco, se le prime tecnologie quindi ci permettevano di tagliare un po' il DNA nei punti specifici, i recenti sviluppi del Prime Editing agiscono un po' come veri e propri programmi di videoscrittura genetica che sono capaci quindi di correggere anche le singole lettere del codice genetico senza danneggiare la struttura della doppia elica. Quindi, ecco, questo livello di accuratezza ci sta consentendo di avviare anche delle sperimentazioni cliniche per la cura definitiva anche di malattie ereditarie rare, dall'anemia falciforme a determinati tipi di distrofia muscolare. Ecco, la sfida, diciamo, di oggi si sposta quindi sulla fattibilità tecnica, all'accessibilità economica e anche alla regolamentazione etica delle terapie genetiche personalizzate. Ma è una cosa, amici, veramente incredibile. Signori, siamo già nel futuro e speriamo veramente che anche la medicina in questo senso, grazie anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possa compiere ancora dei passi davvero importanti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ma la volete sapere una cosa? No, a questo punto bisogna dirla. Amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, letteralmente volata la puntata di oggi, di questo giovedì. Ed è tutto con Maurizio Rossi, Radio Web, il magazine di tecnologia che ascoltate ogni giorno su questa radio. Io adesso mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato, perché torniamo domani comunque alla solita ora, mi raccomando. Voi intanto restate all'ascolto, lì buoni buoni, perché continua ancora la musica.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Nuovi aggiornamenti sul tempo in città e provincia. Oggi, giovedì 10 settembre, ci attende ancora una giornata instabile, con cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche diffuse in pianura. Possibili rovesci e temporali con qualche fenomeno intenso. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente a diradarsi, a partire dalle zone occidentali e montane. Temperature in deciso calo, a Vicenza minima attorno ai 17 gradi e massima sui 20-21. Guardando ai prossimi giorni, venerdì avremo ancora variabilità, con qualche rovescio locale, ma fenomeni generalmente più deboli. Sabato e domenica la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente. Più spazio al sole, soprattutto dopo il mattino, anche se non si esclude qualche isolato piovasco. Le massime torneranno verso i 24-26 gradi. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Let's go.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Lo so che la notizia non è freschissima perché è dello scorso fine settimana, ma io le immagini le ho viste solo ora e ho approfondito la notizia solo adesso. Era meglio forse se non lo facevo. No, no, no, riguardo il matrimonio dei me contro te. E allora, un matrimonio è sempre una bella cosa, e viva l'amore di questi due ragazzi, tra l'altro, che hanno saputo inventarsi un lavoro, una vita, anche un successo, sì, un successo talmente grande che ben 6.000 persone hanno pagato a Milano per assistere all'Unipol Dome al loro matrimonio. Cioè, sai che quando inviti qualcuno al matrimonio, sai, inviti gli amici e poi l'amico si sente in dovere di farti il regalo di matrimonio. Ecco, no, in questo caso no, vuoi venire al nostro matrimonio? Paga, paga.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

sapete che noi, io in particolare, sono un amante della tecnologia. È tutto quello che poi ci semplifica la vita, rende tutto così facile, così semplice, così bello, così alla portata di mano. E quindi la tecnologia per me è una bella cosa, anche se a volte si espande un po' troppo, no? E penso ad esempio alla tecnologia nei giochi per bambini, le bambole ipertecnologiche che interagiscono proprio come se fosse un robot umanoide. A fronte di tutto questo, lo sapete qual è l'azienda che più di tutte ha aumentato il fatturato, l'azienda di giochi che più di tutte ha aumentato il fatturato in questi primi 6 mesi del 2026? La Lego. Sì, la Lego, quelli di mattoncini, avete presente? Cioè che non c'è niente di tecnologico, sono gli stessi di quando ero piccolo io, quindi un sacco di tempo fa. Il fatturato della Lego è aumentato del 21% nella prima metà del 2026. Questo vuol dire che quando un gioco è bello, è istruttivo, è divertente, è creativo, non muore mai e non c'è tecnologia che gli può fare concorrenza.

0: Cinecittà.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Iniziata!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

a proposito di cose come si facevano una volta, parliamo di saluti di quelli che si mandano poi quando si va in vacanza. Ecco, no, anche noi come radio abbiamo invitato più volte i nostri ascoltatori a mandarci un WhatsApp con le vostre immagini, anzi continuate a farlo, in molti lo hanno fatto e lo stanno facendo ancora anche in questi giorni e vi ringraziamo naturalmente. Ma per il prossimo anno, direttore, a me piacerebbe mettere in piedi sta cosa, che è un'idea non mia ma del bar Juan di Usmate Velate in provincia di Milano, dove hanno pensato bene di chiedere ai loro clienti farsi mandare le cartoline dalle vacanze. Uno dice: sì, cosa c'è di strano? Da quant'è che non mandate una cartolina? Vabbè, la cartolina, quella col francobollo, che la devi scrivere a mano, la devi comprare, scrivere a mano, metterci francobollo, andare, imbucarla e così via. E questo vuol dire che ci metti il cuore in quello che stai facendo. Beh, niente social, niente messaggi WhatsApp, ma in vacanza questo bar della Brianza, bar Giovanna appunto, ha detto: chi ci manda la cartolina lo premiamo. E lo premiamo in una maniera molto semplice, non è che gli diamo migliaia di euro, no. Un caffè in omaggio. Ci hai mandato la cartolina? Beh, quando torni dalle vacanze il caffè te lo offriamo noi. Bellissima iniziativa.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriori ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, il suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
6: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia-Est per entrambe le provenienze e in uscita allo svincolo di Peschiera sempre per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si procede in colonnati tra Melo Roncade e Cessalto verso Trieste e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

come cambiano le mode, come cambiano le mode, mannaggia, la moda lo sappiamo, ogni anno, ogni sei mesi cambia la moda, ed è, insomma, questo è normale che funzioni così, no? E poi tutti ci adattiamo alla moda, pure lui, sì, il Donaldone, che ha cambiato il suo ciuffo, non più biondo, ha detto basta, il biondo non è più di moda, e adesso ha scelto una tonalità che è stata definita più sobria, cioè più sul castano, cioè c'è sempre il ciuffone, però appunto non è quel biondo chiarissimo al quale eravamo abituati, ma secondo me sta bene così. Ha fatto bene a seguire la moda.

Le classifiche, ogni tanto ne tiriamo fuori una. Perché le classifiche sono anche un po' uno spaccato della società, di come viviamo, no? Allora, attenzione, perché questa è la classifica della città, delle città più economiche e di quelle più costose d'Italia. C'è questa analisi del Codacons. Allora, cosa hanno fatto? Hanno preso un paniere di 33 voci, 20 prodotti alimentari, 13 servizi, lì dentro c'è il bar, il parrucchiere, pizzeria, veterinario, dentista, cinema, insomma, tutto quello che usiamo abitualmente, e hanno fatto un paragone tra le diverse città. E beh, cosa hanno scoperto? Che c'è un divario incredibile, soprattutto tra nord e sud. Allora, la città più cara d'Italia, non c'era dubbio, resta Milano, e per acquistare questo paniere considerato dal Codacons a Milano servono 692 euro, 692,71, ecco. E seguito subito dopo da Bolzano con 652 euro e poi Aosta, Bologna, entrambe poco sopra quota 640. Dove invece si paga meno questo paniere, all'estremo opposto alla classifica, c'è Napoli. Pensate che per lo stesso paniere, gli stessi servizi, gli stessi prodotti, bastano 401 euro e quindi la differenza è di quasi, rispetto a Milano, di quasi 291 euro, pari al 42% in meno. Again.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

E dai che torniamo a parlare di moda, perché lo sappiamo, le mode sono cicliche. Ritornano, si dice che tornano, qualcuno dice ogni 15 anni, qualcuno ogni 20, qualcuno ogni 30. Beh, sembra proprio che adesso sia in voga la cultura pop relativa agli anni 80 e 90, che non è mai tramontata, perché quel ventennio lì è stato un ventennio mitico e non è soltanto nostalgia dei quarantenni, dei cinquantenni, ma molti elementi di quegli anni vengono riscoperti anche dalle generazioni, quelle più giovani, la generazione Z o la generazione Alpha addirittura, attraverso TikTok, serie TV, piattaforme, streaming, podcast e così via. Ecco, sta tornando alla grande quel ventennio 80-90, quindi se per caso avete conservato qualcosa di orribile o nell'armadio qualche abbigliamento particolare di quegli anni o anche qualche oggetto degli anni 80-90, non buttate nulla, perché potrebbe tornare tutto di moda tra poco.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza con le previsioni per città e provincia. Resta instabile il tempo nelle prossime ore con nuvolosità irregolare, alternata a qualche schiarita e la possibilità di rovesci e temporali, anche localmente intensi. I fenomeni potranno interessare soprattutto la pianura vicentina, con qualche episodio più significativo nel corso del pomeriggio e della serata. In seguito la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con i rovesci in attenuazione e in esaurimento a partire dalla tarda serata. Le temperature sono in calo. A Vicenza la minima nella notte si porterà intorno ai 16 gradi, mentre la massima odierna non andrà oltre i 21-22 gradi. Qualche grado in meno nelle zone montane della provincia. I venti saranno generalmente moderati, con rinforzi soprattutto nelle fasi temporalesche. Per domani ci attende ancora una giornata variabile. Dopo una possibile pausa asciutta al mattino, dal pomeriggio potranno tornare rovesci e locali temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontane. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

natura non ha mai finito di stupirci, anche perché noi insomma, siamo convinti ormai di conoscere tutto riguardo alla natura, in realtà c'è sempre qualcosa che così all'improvviso si scopre e chissà da quanto tempo era lì. Allora, in India sono state raccontate diverse scoperte zoologiche avvenute quasi accidentalmente nell'ultimo anno. Ad esempio, un ragno è stato scoperto, una nuova specie di ragno è stata scoperta durante uno studio sulle formiche. Prima non si pensava esistesse, loro studiavano le formiche e è arrivato sto ragnetto. E una minuscola rana è stata scoperta durante una passeggiata notturna, e anche questa una specie sconosciuta, e un pesce di acque profonde si è rivelato appartenere a una specie diversa da quella conosciuta. Insomma, la scienza dimostra che ogni tanto basta guardare meglio quello che hai davanti al naso e scopri qualcosa di nuovo.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con New Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 10 settembre a cura di Martino Montagna. È stato arrestato il ragazzo di 15 anni accusato di aver ucciso il padre a coltellate a Marano Vicentino al culmine di una lite. La vittima è Rashid Jundul, 54 anni, originario del Marocco, operaio a Montecchio Maggiore e in Italia dal 2019. Il ragazzo aveva già manifestato alcune difficoltà a scuola, tanto che il padre aveva chiesto aiuto agli insegnanti. Momenti di grande tensione ieri a Thiene. Il titolare della pizzeria Cappuccini è stato aggredito nel suo locale, pare per motivi di gelosia, da un uomo che avrebbe avuto un coltello con sé, ma non lo avrebbe utilizzato per ferire la vittima, colpita invece con alcuni pugni. Il commerciante è riuscito a fuggire denunciando l'accaduto ai carabinieri, che ora indagano. Giallo nel quartiere di San Lazzaro a Vicenza, dove un pensionato di 93 anni, Mario Segato, è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua abitazione. L'anziano, secondo una prima ricostruzione, aveva detto al figlio di voler andare a dormire, a destare interrogativi e anche il ritrovamento di cibo nella bocca. Sul caso indaga la squadra mobile della questura. Torna a Vicenza Spazi Insoliti, il festival itinerante giunto alla 7ª edizione. Sabato 12 e domenica 13 settembre, performance, mostre e musica animeranno i quartieri di Mercato Nuovo, San Lazzaro e Santa Bertilla, con partenza dal mercato ortofrutticolo. In programma anche due serate a Porto Burci. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Credito sempre più caro e selettivo per le piccole imprese. Nel Nord-Est, per i finanziamenti fino a 50.000 euro destinati alla liquidità, i tassi arrivano all'8,23%. CNA Veneto Ovest e Finergis promuovono martedì 15 settembre a Vicenza un aperitivo finanziario per aiutare artigiani e PMI a conoscere strumenti alternativi al credito bancario. È tutto per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia e si rallenta tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano. Si verificano code in uscita allo svincolo di Brescia-Est e in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Inoltre, sempre per traffico intenso, si rallenta con code tra il bivio per la 22 e Soave in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste si procede in colonnina Nati per ostruzioni sulla carreggiata in direzione Trieste, tra Cessalto e Porto Gruaro, code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Infine ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia si verificano code per lavori tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Over.
1: hits.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: soltanto in agosto con il naso all'insù, anche se il cielo d'agosto ci ha regalato belle emozioni. Anche settembre, ci dicono gli astronomi e gli astrofili, è un ottimo mese per guardare il cielo. In queste settimane sono osservabili diversi oggetti, tra cui c'è Andromeda, Venere, Giove e diversi ammassi stellari che magari di solito non si vedono. Ci saranno a settembre anche particolari fenomeni lunari e buone occasioni per osservare il cielo anche con un semplice binocolo. Insomma, abbiamo fotografato spritz e piedi sulla sabbia e al massimo qualche eclisse ad agosto, ma in cielo anche a settembre c'è spettacolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cucina. No, no, non vi do una ricetta, ma vi do una notizia che riguarda l'abitudine degli italiani. Ecco, perché noi italiani ci teniamo ad una cosa in particolare ed è il cibo, le nostre tradizioni culinarie, ed è giusto così mantenerle intatte, ecco, curare, perché per noi poi tra l'altro il pasto è un rito, non è soltanto riempirci la panza, no? Beh, c'è però questa ricerca sulle abitudini alimentari degli italiani che ci segnala che un italiano su 5 consuma almeno una volta alla settimana cibo da asporto o piatti pronti, o piatti, cioè tipo cibo pronto, quello in busta magari, ecco. E anche internet c'ha una colpa in questo, conta sempre di più nelle decisioni alimentari. Ricette, recensioni, informazioni online vanno a influenzare quello che poi finisce nel nostro carrello. E insomma, tutto sommato, da questa indagine Ipsos, la cucina italiana resiste, ma il forno a microonde sta avanzando e sta facendo carriera.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile.
3: Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
4: Ali migliora la vita.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: T08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Siamo.
1: E c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Giornata ancora caratterizzata da pioggia e forte vento sulla regione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle principali strade extraurbane. Trafficata la A4 Milano-Venezia, al confine con la Lombardia ci sono rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera nelle due direzioni. Ancora sulla A4 verso Venezia si viaggia a rilento tra il bivio per l'auto Brennero e Soave. Proseguendo verso Trieste, code per un mezzo in panne, tracce e salto e il bivio per la A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo lavori notturni oggi sulla A4 dalle ore 22 chiusura dell'autostrada da Vicenza Ovest a Vicenza Est in direzione di Venezia. Termini lavori alle 5 di domani mattina. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per maltempo e per lavori e rallentamenti tra Rovigo Nord e Occhiobello nei due sensi di marcia. Lavori questa sera anche sulla A13 dalle 21 chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Sulla tangenziale di Mestre, attenzione a un mezzo in panne fermo tra Mirano Dolo e Mira Auriago in direzione di Trieste. Per concludere, a causa delle condizioni meteo critiche, rallentata la circolazione ferroviaria tra Porto Gruaro e Trieste sulla linea Venezia-Trieste. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: truffe, mannaggia, ogni giorno sti truffatori ne inventano uno, che poi sono, in molti casi sono geniali, cioè, però una genialità malvagia. Logicamente la loro attenzione adesso alla truffa delle 50 euro. Allora, come funziona? La tecnica è molto semplice: i malviventi, soprattutto all'interno di parcheggi, grandi parcheggi, come quelli ad esempio dei centri commerciali o in aree commerciali dove sono molto frequentate, scelgono il bersaglio, automobilisti o corrieri e così via, posizionano una banconota da 50 euro falsa, logicamente, cioè semplicemente una fotocopia da 50 euro e sotto il tergicristallo del parabrezza, magari messa anche in modo che non sia tanto visibile da fuori. Quindi cosa succede? Il bersaglio della truffa fa ritorno al mezzo, entra regolarmente nell'auto, poggia magari, sai come facciamo tutti, il portafoglio, la borsa, lo smartphone sul sedile accanto all'interno dell'abitacolo e avvia il motore. Si accorge a quel punto della banconota ed esce dalla vettura per prenderla. Ecco, in quel momento agilissimi i truffatori aprono l'altra portiera, prendono quello che riescono ad apprendere, che sia portafoglio, che sia borsetta e così via, e se ne scappano di corsa. Ecco, occhio a questa truffa: se trovate lì le 50 euro fate finta di nulla, partite, andatevene, casomai le recuperate poi più tardi, che tanto sono falsi.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
3: 5 in condotta, 5 in condotta. You took this open.

stavo ancora pensando a sta truffa delle 50 euro, mannaggia, Ma sti truffatori non c'hanno nulla da fare, Ogni giorno si inventano ste cose per fare del male alle persone. Vabbè, dai, chiudiamo. È andata anche per questo giovedì la puntata di 5 in condotta. Vi aspetta domani, io vi aspetto domani per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali & Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerari e Fabio Meggiorin. Vi annunciamo che dal lunedì 14 settembre torna la Tribù dell'Ame, in diretta su Radio Vicenza dalle ore 19. Vi aspettiamo!
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 10 settembre. È suonata questa mattina la prima campanella nel Vicentino, al via il nuovo anno scolastico per migliaia di studenti, tra emozioni, zaini e novità. Ma la scuola vicentina deve fare i conti anche con il calo demografico. Nella primaria si sono persi in un anno 416 alunni, il 6,6%. Mentre alle superiori sono 240 in meno. Nelle classi prime quest'anno gli iscritti alle statali sono oltre 20.000. E il nuovo anno educativo negli asili nido di Vicenza si è aperto con tre nuove strutture realizzate con fondi PNRR e grazie alla riorganizzazione del servizio i posti salgono da 420 a 620 con liste d'attesa azzerate. Il sindaco Giacomo Possamai ha visitato il nido Piarda completamente riqualificato con un investimento di circa 3 milioni e 900 mila euro. Vicenza Oro chiude l'edizione di settembre con il segno più. Le presenze complessive crescono del 4% rispetto al 2025, mentre quelle internazionali salgono del 9%. In fiera 1.300 brand e operatori arrivati da 136 paesi. Record anche per i buyer ospitati, 910, di cui 700 dall'estero. Un risultato che conferma Vicenza come piazza mondiale. Proseguono a Thiene i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'ex chiesa di Santa Lucia, sede della Galleria d'Arte Moderna. L'intervento del valore di 245.000 euro beneficia anche di un contributo di oltre 42.000 euro dalla Regione Veneto. Il cantiere procede secondo programma e la conclusione è prevista entro novembre. Ed ora lo sport con il rally, tutto pronto per il 34esimo rally città di Schio, in programma venerdì e sabato con 132 equipaggi al via, tra vetture moderne e storiche. Due giorni di gara tra prove speciali e spettacolo, protagonisti i tracciati di Monte di Malo e Santa Caterina, oltre allo shakedown di Via della Sila, previste modifiche alla viabilità. Termina qui anche questa edizione Flash, a risentirci tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso lungo i percorsi del nord-est, condizionato anche dal maltempo in alcuni tratti. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio e tra Soave San Bonifacio e Grisignano in direzione Padova e traffico rallentato con code anche verso Milano tra Grisignano e Soave. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera verso Padova e tra Miranese e Castellana in direzione Trieste, mentre sulla Venezia-Trieste a causa del maltempo si verificano rallentamenti tra Porto Gruaro e Meolo Roncade verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: All the hits.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza con le previsioni per città e provincia. Resta instabile il tempo nelle prossime ore con nuvolosità irregolare, alternata a qualche schiarita e la possibilità di rovesci e temporali, anche localmente intensi. I fenomeni potranno interessare soprattutto la pianura vicentina, con qualche episodio più significativo nel corso del pomeriggio e della serata. In seguito la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con i rovesci di in attenuazione e in esaurimento a partire dalla tarda serata. Le temperature sono in calo. A Vicenza la minima nella notte si porterà intorno ai 16 gradi, mentre la massima odierna non andrà oltre i 21-22 gradi. Qualche grado in meno nelle zone montane della provincia. I venti saranno generalmente moderati, con rinforzi soprattutto nelle fasi temporalesche. Per domani ci attende ancora una giornata variabile. Dopo una possibile pausa asciutta al mattino, dal pomeriggio potranno tornare rovesci e locali temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontane. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Un sempre carico a tutti, amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross. Ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part. Approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema. Vi aspetto!
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna per oggi giovedì 10 settembre da Vicenza e provincia. Furti nelle abitazioni a Fellette di Romano De Zelino, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza delle famiglie in vacanza. Doppia intrusione notturna in una bifamiliare con i malviventi entrati attraverso una finestra. Le case sono state messe completamente a soqquadro tra cassetti e armadi svuotati. Fortunatamente il bottino è stato esiguo. Sono state 677 le persone identificate e 382 i veicoli controllati durante Vicenza Oro. 8 persone sono state portate in questura per accertamenti, mentre 5 soggetti con precedenti sono stati allontanati con foglio di via. Durante i controlli, fermato anche un 22enne peruviano, trovato con uno strumento frangivetro per i furti sulle auto. Il Comune di Vicenza ha inviato al Ministero dell'Ambiente nuove osservazioni sulla bretella del DIN. L'amministrazione chiede massima tutela per il Parco della Pace e la biodiversità, interventi per contenere rumore e traffico e garanzie per la mobilità pedonale e ciclabile. Chiesta inoltre la revisione della valutazione sull'impatto del progetto sul sito UNESCO. Inversione di tendenza per il corso di laurea in infermieristica di Vicenza. Dopo 5 anni di calo, crescono le domande per il concorso di ammissione. Sono 257 i candidati per 125 posti disponibili, 45 in più rispetto allo scorso anno. Aumentano anche le richieste di Vicenza come prima scelta. La prova di ammissione è fissata per il 16 settembre a Verona. Bassano del Grappa sarà protagonista a Mühlacker in Germania alla 51esima edizione della tradizionale Strassenfest, in programma sabato e domenica. Una delegazione del comune, guidata dai consiglieri Giovanni Baggio e Gianni Castellan, parteciperà agli appuntamenti istituzionali. Presente anche uno stand enogastronomico di Bassano. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa di forti temporali, si verificano code a tratti tra Meolo Roncade e Porto Gruaro in entrambi i sensi di marcia e incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Per traffico intenso segnaliamo code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed il Bivio per la 27 Mestre Belluno, mentre verso Padova code tra Miranese e Marghera. Traffico intenso anche sulla Brescia-Padova, si verificano per questo rallentamenti tra Soave e Grisignano in entrambe le direzioni, rallentamenti con code tra il Bivio per la A22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia e incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine sul tratto della A23 Palmanova a Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo lunghe code presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene Ryanair da Udine per traffico intenso e per precedenti lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Giornata ancora caratterizzata da pioggia e forte vento sulla regione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che con la pioggia il limite di velocità massimo consentito in autostrada scende a 110 km orari e a 90 km orari sulle principali strade extraurbane. Trafficata la A4 Milano-Venezia, al confine con la Lombardia ci sono rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera nelle due direzioni. Ancora sulla A4 verso Venezia si viaggia a rilento tra il bivio per l'auto Brennero e Soave. Proseguendo verso Trieste, code per un mezzo in panne tra Celsalto e il bivio per la A28 Porto Gruaro Conegliano. Segnaliamo lavori notturni oggi sulla A4 dalle ore 22 chiusura dell'autostrada da Vicenza Ovest a Vicenza Est in direzione di Venezia. Termine lavori alle 5 di domani mattina. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per maltempo e per lavori e rallentamenti tra Rovigo Nord e Occhiobello nei due sensi di marcia. Lavori questa sera anche sulla A13 dalle 21 chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Sulla tangenziale di Mestre, attenzione a un mezzo in panne fermo tra Mirano Dolo e Mira Auriago in direzione di Trieste. Per concludere, a causa delle condizioni meteo critiche, rallentata la circolazione ferroviaria tra Porto Gruaro e Trieste sulla linea Venezia-Trieste. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Furti nelle abitazioni a Fellette di Romano De Zelino, dove i ladri hanno approfittato dell'assenza delle famiglie in vacanza. Doppia intrusione notturna in una bifamiliare, con i malviventi entrati attraverso una finestra. Le case sono state messe completamente a soqquadro tra cassetti e armadi svuotati. È suonata la prima campanella nel Vicentino, al via il nuovo anno scolastico per migliaia di studenti, tra emozioni, zaini e novità. Ma la scuola vicentina deve fare i conti anche con il calo demografico. Nella primaria si sono persi in un anno 416 alunni, il 6,6%, mentre alle superiori sono 240 in meno. Nelle classi prime quest'anno gli iscritti alle statali sono oltre 20.000. Possibili rallentamenti al centro prelievi di Vicenza mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. L'Ulsotto Berica informa che i disagi potrebbero essere legati ad un complesso aggiornamento software. Le attività saranno comunque garantite e in particolare gli esami urgenti verranno sempre effettuati. L'azienda invita a scegliere una data diversa per la prenotazione. Il Comune di Vicenza cerca 3 istruttori amministrativo-contabili con assunzione a tempo pieno e indeterminato. È richiesto il diploma di scuola superiore. Le candidature vanno presentate entro le 23.59 del 9 ottobre. Prova scritta da remoto il 15 ottobre e orale in presenza dal 26 ottobre. Informazioni sul sito del Comune di Vicenza e sul portale INPA. Nasce a Breganze il gruppo di auto mutuo aiuto Bucaneve, dedicato a chi sta vivendo il dolore per la perdita di una persona cara. Promosso da Caritas Diocesana Vicentina, Fondazione Diaconia e Unità Pastorale di Breganze e Maragnole, il gruppo si incontrerà ogni martedì sera all'oratorio Don Bosco, presentazione mercoledì 16 settembre alle 20.30. 15 negozi di Schio premiano chi sceglie la bicicletta per fare acquisti dal 15 al 26 settembre. Per partecipare basta scattarsi un selfie in sella davanti al punto vendita e inviarlo al comune. In base alla spesa si riceverà una fascia riflettente oppure una sacca portaoggetti da bici. L'iniziativa rientra nella settimana europea della mobilità sostenibile. La mente sotto assedio è il nuovo libro di Bruno Giussani dedicato alla manipolazione nell'era dell'intelligenza artificiale. L'autore lo presenta mercoledì 16 settembre alle 18 a Palazzo Cordellina per un incontro promosso dalla Biblioteca Bertoliana e moderato da Matteo Cocco di TEDx Vicenza. Un appuntamento per capire come difendersi dall'influenza delle tecnologie digitali. Evasioni è la nuova mostra di Andrea Gobbetti in programma sabato alla nuova Galleria Civica di Bivio San Vitale a Montecchio Maggiore dalle 18 alle 22 con ingresso gratuito. Dopo il realismo di Le Fleur du Mal, l'artista sceglie un linguaggio più libero e istintivo. Il colore supera i confini della tela e la figura femminile diventa simbolo di libertà. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati, partiamo dalla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano, mentre per il maltempo si viaggia a rilento tra la Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio, sempre verso Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale sud di Verona il traffico è rallentato presso l'uscita 5 ZAI Verona Sud in direzione Verona Nord. Sempre per traffico intenso si registrano code anche sulla tangenziale tangenziale di Mestre verso Padova tra Miranese e Marghera e in direzione Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraio ed Il Bivio per la A27 Mestre Belluno. Sul tratto della A23 Palmanova Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, permangono lunghe code per traffico intenso presso l'uscita di Ugovizza per chi proviene da Udine. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
0: Le hit di Radio Vicenza.
2: This is Ed Sheeran.

0: Radio VIP Party.
1: Radio VIP Party, buonasera, ben ritornati in diretta qui dagli studi di Radio Vicenza. Siamo tornati per la stagione 25-26. Come state, ragazzuole e ragazzuole? Io sono Mauro Rossi, sono il vostro accompagnatore dalle 19 alle 21, come ogni giovedì sera che si rispetti, ed è la quarta stagione ormai. Beh sì, è la quarta stagione, in realtà un 3,5, un 3.5, che vi accompagno il giovedì sera con tante risate, qualche aneddoto, notizie dal mondo, il Mosso Cinema Vostri, quel programma che tanto vi piace, appunto, su curiosità, approfondimenti, nuove uscite dal cinema e soprattutto qualche piccola chicca che trovo in quel del web. Noi siamo pronti, il Radio VIP Vicenza Party, come ben sapete, è quel raccoglitore delle migliori hit del momento e del passato che vi fanno rivivere un po' le novità, ma soprattutto quelle canzoni che abbiamo tanto ascoltato sin da piccole, magari qualche anno fa. Partiamo subito alla grande, lui è Saif con Tu mi piaci tanto. Benvenuti in Radio Vicenza. Figlio di un...

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: T08 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Giovedì 17 settembre, dalle ore 20, serata enogastronomica stagionale, dedicata ai funghi, con un percorso di 5 piatti dedicati e abbinamento vini.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Mary, Beson Boon, Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party, 19:27, vai che siamo tornati con la voce di Mauro Roschi, vi accompagnerà fino alle 21. E questa sera voglio fare un programma molto molto tranquillo, è la prima giornata, il primo giorno di scuola anche per gli alunni quest'oggi, prima media, seconda media, le varie medie, anche le elementari, anche se qualche elementare qui a Vicenza, da quello che ho capito, comincerà lunedì o martedì prossimo, anche per certi ragazzi delle superiori, quindi direi creiamo un topic molto tranquillo e magari ci ricordiamo quello che abbiamo passato quest'estate. Quindi mandatemi un messaggio e ditemi come sono andate le vostre vacanze, se siete andati in vacanza, come è stata la vostra estate, se avete avuto magari, che ne so, delle buone notizie o avete magari dovuto cambiare qualcosa nella vostra vita. Ecco, scrivetecelo al 371 1200 116. Questa sera ho proprio voglia di farmi gli affari vostri, proprio capire come sono andate le vostre vacanze, se siete riusciti a superare questo caldo torbido a quasi 42 gradi, anche se ahimè mi sa che l'estate, per chi piace il periodo un po' più freddo, è finita.

E ringraziamo Katy Perry per la sua Ok, Ok Katy Perry, canzone del 2024, qui in diretta agli studi Radio Vicenza, sempre appunto per il Radio VIP Vicenza Party. Allora, io girando in quel the web, sapete bene che a me piace andare a ricercare cose particolari o comunque curiosità dal mondo, insomma ci piace vedere un po' qualche approfondimento su qualche tema in generale. Io ogni tanto giro e trovo cose strane così a caso. Comunque, visto che giustamente noi siamo una radio, essendo una radio non siamo solo antenne, quindi ci siamo anche digitalizzati, infatti il nostro DAB prende praticamente quasi tutto il Triveneto, senza praticamente arriviamo fino, se non erro, fino a Rovigo, ma devo essere più mi devo informare su questa cosa. Comunque diciamo che la nostra radio, per quanto riguarda il DAB, dovrebbe prendere tutto il Veneto. Ovviamente se dopo ci ascoltate dall'applicazione, che vi ricordo dall'inizio di quest'estate è partita la nuova applicazione radio di Radio Vicenza, potete trovarci in tutti i device, sia iOS, che Android, e potete ascoltarci anche in diretta dal nostro sito www.radiovicenza.com. Perché vi dico tutto questo? Perché ho trovato questa notizia appunto girando in quel del web, che pensate, il primo sito web è stato creato, si chiamava info.cern.ch ed è ancora online. La pagina è stata scritta con l'aiuto della prima versione di HTML, quindi si parla di anni e anni e anni e decadi che fu. Pensate quanto è passato, quanto tempo, penso che sia stato fatto ancora prima della mia nascita, e io posso dire che al lato dei miei 22 anni posso dire di essere ancora molto molto giovane. Vado avanti perché ho sprecato le cavolate stasera.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza con le previsioni per città e provincia. Resta instabile il tempo nelle prossime ore con nuvolosità irregolare, alternata a qualche schiarita e la possibilità di rovesci e temporali, anche localmente intensi. I fenomeni potranno interessare soprattutto la pianura vicentina, con qualche episodio più significativo nel corso del pomeriggio e della serata. In seguito la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con i rovesci in attenuazione e in esaurimento a partire dalla tarda serata. Le temperature sono in calo. A Vicenza la minima nella notte si porterà intorno ai 16 gradi, mentre la massima odierna non andrà oltre i 21-22 gradi. Qualche grado in meno nelle zone montane della provincia. I venti saranno generalmente moderati, con rinforzi soprattutto nelle fasi temporalesche. Per domani ci attende ancora una giornata variabile. Dopo una possibile pausa asciutta al mattino, dal pomeriggio potranno tornare rovesci e locali temporali, soprattutto tra Prealpi e Pedemontane. Da Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Loro sono i Fast Boys con Nothing Lasts Forever, canzone del 2025 che ci ha accompagnato appunto tutto l'anno scorso. Che carina, proprio pre-party, giusto per l'aperitivo, proprio siamo giusto in orario. Sono le 19:43, noi siamo sempre qui in diretta dagli studi di Radio Vicenza per il Radio VIP Vicenza Party. Io vi ricordo il topic della serata, io voglio farmi un po' i cavolacci vostri, quindi ditemi come sono andate le vacanze, se avete fatto qualcosa in particolare, se avete cambiato vita, avete insomma fatto delle scelte diverse o se nell'evento a casa avete vissuto qualche serata particolare. Mauro, mi è successo che durante una serata è svenuto un amico e svenendo è caduto addosso alla ragazza e fatalità, dopo questo avvenimento si sono fidanzati. Io se è successa una cosa del genere, comunque devo dire che sicuramente è stato qualcosa di interessante. E pensate che appunto io essendo in radio molte volte mi capitano che ci scrivono gli ascoltatori: Mauro, ci fai ascoltare quella canzone, ci fai ascoltare quell'altra canzone. Bene, pensate che tramite vari studi è successo che hanno capito che è più probabile commettere errori alla guida durante l'ascolto della vostra canzone preferita piuttosto che di musica sconosciuta. Quindi mi raccomando, non ascoltate troppo canzoni che comunque vi fanno scatenare, piuttosto prendete un album che non conoscete, così almeno siete più tranquilli, concentrati alla guida e andate avanti per la vostra strada.

0: Loro sono i Topic con Carte Blanche, Lucky Ones. Noi abbiamo una serata di energia, siamo pieni di energia perché questa sera è venuto a trovarci direttamente dal sabato Aldo Fontana. Buonasera!
1: Energia, energia, ragazzi, siamo in diretta qui alla radio. Intanto volevo ringraziare gli amici della Proloco di Tiene, il sindaco che era un DJ qua di Radio Vicenza.
0: Addirittura.
1: Di Tiene, certo, Giampi Michelusi che salutiamo.
0: Ciao Giampi, numero
1: ciao
0: uno!
1: Ciao Giampi, numero uno! E poi avevamo anche Marco Cappello all'epoca che è venuto a trovarci venerdì scorso alla festa del buon rientro a Tiene.
0: Grande Marco, come sta Marco? Da una vita che non lo vedo.
1: Lo vedo
0: più.
1: Bene, lo vedo bene, bel ragazzo.
0: Lui che è come me del club dei pelati.
1: Siamo in più di uno, è che io ho il capellino. Allora, ricordiamo che sabato pomeriggio saremo in diretta su Radio Vicenza, eccola qua Radio Vicenza. E dalla spiaggia di Jesolo sentirete il mare in sottofondo, ma soprattutto le frecce tricolore. C'è questo air show delle frecce tricolori veramente fantastico. Già oggi facciamo le prove in spiaggia, un casino.
0: Ah, che figata! Ma posso venire anch'io, Aldo?
1: Certo, magari se ne facciamo due o tre, perché uno è troppo lungo.
0: Dici?
1: Eh sì.
0: Hai capito? Fanne due, tre, quattro, cinque.
1: Sì, due, tre pezzettini.
0: Sì, perché abbiamo anche la nostra videomaker.
1: Cioè,
0: oggi
1: abbiamo la videomaker oggi. Allora, vi ricordo, sabato pomeriggio con tanta energia ci saranno i piloti delle frecce che daranno manetta al gas e li abbiamo visti oggi a fare un giro di ricognizioni. Tra parentesi, l'ho visto anche a Gaglio domenica scorsa, la formazione che è passata sopra.
0: Beh, che meraviglia.
1: Beh, bellissimo, fanno un casino della Madonna.
0: Quindi
1: guarda,
0: faremo festone, DJ set, spiaggia, frecce tricolore, ci sarà di tutto. Allora.
1: Esatto. Noi, vi ricordo, siamo Energia, l'appuntamento ogni sabato pomeriggio su Radio Vicenza. Vai ragazzi!
0: Ecco. Energia. Quindi ragazzi, vi lascio un po' di pubblicità, io intanto saluto Aldo, gli do un abbraccione.
1: Ciao caro.
0: E ritorniamo fra un po'. Ciao!
2: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: sulle note di Ordinary di Alex Warren. Io vi do un pelino di pausa per appunto la fine della prima parte della Radio VIP Vicenza Party, ma a breve ritorneremo, continueremo con il topic della serata, con il Mo su Cinema Vostri. Volevo ringraziare Aldo Fontana per essere stati qui in mia compagnia e dirvi soprattutto che i nostri ascoltatori appunto ci stanno ascoltando e il DAB si ascolta anche in Friuli Venezia Giulia, quindi noi cominciamo ad allargare sempre di più le nostre frequenze. A fra poco ragazzi, ora spazio al notiziario.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
5: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
8: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
9: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
7: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni, è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale dove si registrano allagamenti, molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
7: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli, presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo traffico rallentato per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di stasera alle ore 5 di domani mattina verrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nei medesimi orari a Vicenza Ovest rimarranno chiuse le entrate in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.
12: Let's go.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Ciao a tutti, siamo Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin e siamo qui per annunciarvi ufficialmente che torna la nuova stagione della Tribù dell'Ane. Vi aspettiamo dal lunedì 14 settembre dalle 19, sempre e solo su Radio Vicenza.
4: Radio VIP Vicenza Party.

approfondimenti, nuove uscite, insomma è quello che tanto vi piace, anche qualche bagianata che tiro fuori così a caso. E devo dire che è appena uscito il trailer della nuova serie L'anno 1, perché da quello che ho capito saranno 7 anni, ossia 7 libri che appunto sono usciti. In realtà non sono 7, perché poi c'è stato sono altri libri che sono usciti dopo, ma i fan hanno detto lasciamo perdere, di Harry Potter. Quindi appunto esce il trailer appunto della prima stagione di Harry Potter, i fan tutti in brodo di giuggiole, c'è da dire, io l'ho visto, sembra veramente molto molto molto interessante. Curiosità, durante un'intervista Ralph Fiennes, che sarebbe colui che ha dato volto a Voldemort, durante un'intervista ha cercato di dirci, ok, come è stato fatto il naso di Voldemort. Tutti pensavano che fosse una plastica particolare che andava appunto a smussare il naso, no, in realtà è totale CGI, fatta solo talmente bene che non sembrava appunto questa tipologia di situazione. E quindi in realtà invece, ragazzi, è così, è totale CGI. Quando le cose le fanno bene, insomma, si fa anche fatica a riconoscerle. Andiamo avanti con il cinema. Si parla di Italian Job, quel remake dell'inizio degli anni 2000 che tanto ha fatto discutere, per un film degli anni 60 che era molto più bello, ma comunque attoroni di un certo calibro come Jason Statham, Mark Wahlberg, per citarne alcuni. Bene, pare che il Paul Feig, che sarebbe appunto il regista di The Italian Job, sta per tornare e vuole creare appunto un sequel di Italian Job dopo 20 anni. Ma se tutto va come appunto la casa di distribuzione vuole, pare che sia pronto anche una nuova trilogia. Tanto per dire, andiamo a prendere le cose vecchie, perché sennò alla fine non siamo contenti. E ultima notizia della giornata, sapete quanto vi ho fatto presente il fatto che il nuovo Spider-Man Brand New Day a me è piaciuto tantissimo, ho fatto una piccola recensione al volo di quanto a mio avviso è il miglior Spider-Man che si è visto ultimamente. Posso essere sincero, lo Spider-Man di Sam Raimi, il primo, a me è rimasto nel cuore, perché giustamente, ragazzi, erano gli anni in cui non si vedevano i cinecomic al cinema, quindi rimane nel cuore. Però posso dire che a mio avviso se la gioca tra Spider-Man 1, Spider-Man 3 e questo, devo dire che non saprei qual è il migliore. Però è una mia, ovviamente, opinione, ragazzi, quindi prendetela molto con le pinze. Comunque fatto sta che ha raggiunto la bellezza di 2.410 milioni di dollari incassati a fronte di 225 milioni di budget, quindi ha incassato quasi 11 volte di più del appunto della sua spesa, superando Titanic come incasso. Titanic all'epoca incassò 2.265 milioni di dollari. È anche vero che se andiamo a vedere l'inflazione, quanto costano adesso i biglietti, quanto il cinema è diventato costoso, all'epoca Titanic vendette 137 milioni di biglietti, in realtà Brand New Day ne ha venduti 75 milioni, quindi in realtà siamo quasi alla metà. Se dobbiamo fare un discorso di inflazione, da 20 ormai 5 sì circa anni che è uscito Titanic, se non di più, avrebbe incassato come minimo a meno il doppio. Però comunque è stato uno dei film, in questo momento dovrebbe essere al terzo o al quarto posto come film tra i più visti nella storia del cinema in fattore di guadagni, quindi c'è da dire che a molte persone è piaciuto e ne sono assolutamente contento, perché quando sono film fatti sì per incassare ma con il cuore e soprattutto danno una motivazione sulla crescita del personaggio, con ovviamente uno svolgimento anche di action, perché ci piace anche la fase tamarra, è sempre buona. Quindi brava mamma Sony per averci regalato, vabbè, mi espongo una volta nella vita, un capolavoro del genere.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

Janelle Ultron a te, Moving to the Sun. Che pezzo, ragazzi, è una cosa veramente meravigliosa. E vi ricordo il topic della serata: diteci un po' come è stata la vostra estate, cosa avete fatto, cosa non avete fatto al 371 1200 116, perché fra un po' andrò a leggere i vostri messaggi.

Fire Ice, Purple Disco Machine feat. Jake Shears, la musica di Radio Vicenza, la musica del 2025 con questa splendida canzone New Disco che ci ha accompagnato per veramente una splendida estate l'anno scorso. Allora io volevo innanzitutto ricordarvi il numero appunto per interagire con noi, 371 1200 116. Volevo fare partire più che altro, più che fare, partire dai saluti. Volevo salutare, perché è lunga ragazzi, Giuseppe e Sabrina che ci ascoltano da Verona, Lucia e Daniel, un saluto ragazzi da Bressanvido, Giovanni che ci ascolta invece da Montecchio Maggiore e Carla che ci ascolta invece da Sandrigo. Ragazzi siete in tanti e io come sempre vi unisco un po' e faccio un topic apposta per voi e vado a leggere i 3-4 messaggini che mi sono arrivati invece più tangibili, che non sono stati di saluti. Uno, il primo ce lo scrive Marco, ci dice: ciao Mauro, io ho fatto 2 settimane ad agosto. Non ci dice dove è andato, il problema però che è tornato e quando è tornato al lavoro si è rotto un piede. Quindi io faccio un saluto di pronta guarigione a Marco, mi raccomando, diciamo che ti sei fatto delle altre ferie forzate, non so quanto forzate possono essere state, però mi raccomando, rimettiti presto e continua ad ascoltare ovviamente noi di Radio Vicenza. Faccio un saluto anche a Giulia che ci scrive: ciao Mauro, vado in ferie ad ottobre, non vedo l'ora. E allora mi raccomando, non contare i giorni perché sennò non passa più il tempo, ma quando sei in ferie ascoltaci e soprattutto goditi le ferie, finalmente calcolando insomma l'estate molto torbida e calda che abbiamo passato. Ultimo ma non ultimo, sempre un altro Giovanni ci scrive: ciao ragazzi, io lavoro in fonderia, non aggiungo altro, vi mando un abbraccio. Quindi immagino che per quanto abbia visto le vacanze è uscito con il caldo, è rientrato con ancora più caldo. Quindi Giovanni, mi raccomando, tieni sempre duro, sempre botta, che comunque sono lavori importanti ed è anche grazie a voi che giustamente l'industria e parte appunto di quello che sono gli utensili che utilizziamo tutti i giorni è anche per merito tuo. Quindi vi ringrazio di averci iscritto e sempre in forza Giovanni. Bene, noi andiamo avanti con l'ultima parte del Radio Vicenza Party, sono le 20:38 ormai, fra un po' vi dirò dove potete trovarmi anche nel weekend sperando che ci porti un po' di sole in questi ultimi giorni, ma intanto andiamo avanti con la musica e fra un po' vi dico anche un altro paio di curiosità prima di chiudere il programma.

Great Expectation, Sienna Spiro, ci vuole anche un po' quel momento romantico, sapete, quel momento magari in piena serata in cui abbassi un pelo il ritmo per riprendere fiato per poi ribattere e ricominciare con la festa. No, non fa parte di noi, vero? Siamo sempre in festa, bisogna sempre avere un mood veramente alto, quindi saltare e arrivare a fine serata ad essere completamente distrutti. Però comunque bella bella canzone di Sienna Spiro, una canzone nuova appunto proposta qui dagli uffici studi territori di Radio Vicenza. Allora ritorniamo un po' col mosso cinema vostri, una piccola curiosità su Il Re Leone, che pensate è stato il primo film Disney d'animazione a presentare una trama completamente originale, ovvero quella che non era un adattamento di una storia preesistente. Quindi tutto quello che noi abbiamo visto nel Re Leone in realtà è stato completamente inventato da Disney, e devo dire anche fortunatamente, dato che a mio avviso è uno dei capolavori veramente della dei classici Disney. Io sono veramente veramente affezionato al Re Leone, come ad Aladdin, come alla Bella e la Bestia, amo alla follia Robin Hood, ragazzi è la nostra infanzia, siamo cresciuti con i cartoni Disney e continuiamo a far crescere i nostri figli possibilmente con i cartoni, ma quelli belli, mi raccomando, solo quelli belli.

0: find me.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
4: Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Ricordando Robin S 1992, ragazzi, che pezzo meraviglioso. Avevo 5 anni, bei tempi. E ormai gli anni vanno avanti, i figli crescono, i papà diventano più vecchi. Se vogliamo parlare di nonni, vabbè, basta, chiudiamo la situazione. Ragazzuole e ragazzuole, ahimè, come dico sempre, c'è un inizio e una fine per le belle cose. E purtroppo noi siamo arrivati alla fine del Radio VIP Vicenza Party, appunto con la voce di Mauro Ross. Dove potete trovarmi questo weekend? Allora, venerdì e sabato sono in relax, l'ultimo weekend un po' più tranquillo, ma domenica ho una doppia. Mi potete trovare al Parco Ippodromo a Lonigo per una festa dello sport. Se anche volete venire a trovarmi, scusatemi, sono ancora un po' di pollini ultimi che stanno venendo fuori. E dopo, alla sera, dalle 21:30 in poi, sarò alla fiera di Grisignano di Zocco per un evento 92.000, accompagnato, appunto, accompagnerò la voce in zona Baccari, ok, a Grisignano di Zocco, appunto, al Soco Village. Io sarò in diretta lì a presenziare con la mia voce questo, appunto, evento domenica 13 di settembre. Ho fatto due conti veloci perché sinceramente in questo momento non mi veniva bene. Ragazzuole e ragazzuole, grazie per essere stati in mia compagnia. Abbiamo un po' fatto sciogliere il ghiaccio per questo ritorno dopo un mese di assenza quasi, ma noi ci riascoltiamo qui giovedì prossimo, sempre dalle 19 alle 21. Io mi rimando a tutti i programmi e la programmazione di Radio Vicenza con Vicenza Night, poi domani mattina con il nostro Mauro Picchio e tutta la programmazione della radio, e soprattutto poi con il mio collega domani dalle 19 alle 21, Orazio Boys e la sua il New Disco Generation. Mi raccomando, ragazzuole e ragazzuole, sempre carichi e state ma buona, ciao.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi del nord-est. Vi informiamo che da stanotte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita della stazione di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione, con deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit. Bye.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'Impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7:30.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hello, I'm Harry.
3: I'm Jonas Blue.
4: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
5: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre. Non sono segnalati particolari disagi lungo i percorsi di nostra competenza ed il traffico procede infatti scorrevole. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 5 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia e fino alle ore 5 rimarranno chiuse anche le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Fino alle ore 6 di domani mattina invece, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'entrata di Montebello per chi viaggia verso Milano. Per rimanere aggiornati sulla viabilità da Brescia a Trieste vi invitiamo a scaricare l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina venerdì 11 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con No Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!
6: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre. Non sono segnalati particolari disagi lungo i percorsi di nostra competenza ed il traffico procede infatti scorrevole. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 5 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia e fino alle ore 5 rimarranno chiuse anche le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Fino alle ore 6 di domani mattina invece, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'entrata di Montebello per chi viaggia verso Milano. Per rimanere aggiornati sulla viabilità da Brescia a Trieste vi invitiamo a scaricare l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina venerdì 11 settembre. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre. Non sono segnalati particolari disagi lungo i percorsi di nostra competenza ed il traffico procede infatti scorrevole. Vi informiamo che sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 5 di domani mattina rimarrà chiuso per lavori il tratto compreso tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia e fino alle ore 5 rimarranno chiuse anche le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Fino alle ore 6 di domani mattina invece, sempre per lavori, rimarrà chiusa anche l'entrata di Montebello per chi viaggia verso Milano. Per rimanere aggiornati sulla viabilità da Brescia a Trieste vi invitiamo a scaricare l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina venerdì 11 settembre. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
7: Hi, this is Robbie Williams.
8: Hello, this is Beyonce.
9: Cool, this is Ed Sheeran.
10: What's up, y'all? This is Alicia Keys.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.